cioè dei dini e figa, non pondere mal detto. Gioco nel cavo a mi rebelli, tengo de sobra pa' cobrarme. Nunca ha sido maula, se lo juro.